30.000 di persone, dipende se ne cane vuole o no. Ancora. In grande, mi serve. Ancora.